0: talento, diciamolo. Lui si chiama Michael Cavestro. Michael, fammi piacere, e perdonami il mio brutto italiano che fa schifo, però queste come vanno le cose qui a Radio Italia di Cleveland. Nonostante, questo brano che voglio condividere con tutti voi è intitolato Accetto Chi Sono, e sta un ospite speciale con lui che ha una parte parlato, e lui si chiama Fabio Giraldo. Allora, questa canzone qua da questi due artisti è una che voglio condividere con tutti i miei ascoltatori stasera. Michael Cavestro, Fabio Giraldo, il brano è intitolato Accetto Chi Sono.
1: Accetto chi sono adesso, anche se dentro...